Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, hivanga rumavaru, topatatai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki aranga, tangi, reka, irongate ratio 4EBFM, iwanga uru mawaru, topatatai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, hivanga urumavaru, topatatai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate rātio 4EBFM, hivanga uru mawaru, tōpata.

Manuia umu utau I lunga la wala misai fo il famlanga I lunga so se me lava ia alufungia le tua ia o tu fa moe munga ene fa pena ia na te hanso I tatou ili nevi tau mali nevi haso mo ni son tatou fa talanga tolanga pena I fo I ia sa mole nevi tau te talotu ini fa pena la vona tatou matai tu tolanga pena ili awala io awala te vave I sa mole te minei I wo malosi la fo I malosi fesi malosi le titi fo I tolanga pena I sawa sawa male ave ta vale o na ele temle nei e o fu ya ta to ni e to va tsu sala pta ni fu mo ta to ya e ni fa pena o na mo fu il ta to no fa ta lo fa tu ile nei dula ile auto ile u so fu lo pena nei o I Rickliff le nei to lo ta ao ele ta to fa lin sin ile na ma lo nga lu lu fa ta te le junior mi se fu ya Lucia John ya fa ta te le la mo le nga lu nga Io e tapene na mona io tato utangata. Ia mona pisinsi umasa mo lo fa penona fita I tunga tu lang pene il tau tua. Maile na masino ia nuali si io uma ia te sema. Ia ma lo langa lue fa te tele. Sawa e tato fale ofu e tato fale enga lantu inisio tato pisinsi taitasi lo fa penona langolina containers. A lot of business here in Brisbane, Australia. Well done and thank you very much for your service. Fa te fule unanga tato fa epi we able to spread out the good word and the good news to each and everyone. It's happening here in yeah. Ose tala tu lana tu langa pene yai ia tato. Pese ni tafa abto moto e ala e tu langa pe ona yai ia tato fa moe moe ole ne yaso inisi fu fa pena tu fa tsia. You know tafa to ne pese moto.